0: una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.
1: Male, Billy Sheehan.